Cup in hand, cantore Andy Stamburo, arrivederà tutta da quando con Congratulations to Me, se ne con disco ori da Hills, tal di Rene Carpen Berria, e da MN B musicari, in batetic Jassel, se ne con queer activista, e da bestetic Robert Moon Joyce, della quale cartuta, Walk Like Me, se ne con onetan, biko moduan, euren buruari impini dioten izena da Skusland, hau da Walk Like Me.